psicopatu sul torri dai torri, ne ordinate questi tante, torri da dire, scazza di robe, torri, tane gua